0: Dinastía. Dinastía. Dinastía.
1: Oh, già.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Sì.

0: Un'altra cosa, no, me ne... volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala, un attimo, legalizzala.
1: Las 24 horas de compañía junto a Dinastía.